0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: I didn't think it would be like this.

to thank all for coming. Good night.

0: Radio Città Fujiko, 103.1 FM.
1: Ok, wrong day, but... Who cares?

Ho un amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis Delacroix. Eccolo lassù.

Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: This one's for anyone.

0: Thank you.
1: Buon estate da Radio Città Fujiko.

want you.

terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
1: I governi di Francia e Spagna potrebbero non unirsi a quelli di Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno fatto sapere di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che sono arrivate in quei paesi passando prima proprio dall'Italia. Indiscrezioni di stampa dicono che almeno per il momento le autorità di Parigi e Madrid non faranno lo stesso, ma la questione resta un problema politico per il governo Meloni, incalzato dall'opposizione. I rimpatri funzionano ma contro di noi, ha detto per esempio il capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.
0: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un cittadino palestinese vicino a Jenin, sostenendo che avesse cercato di accoltellare dei soldati. Negli ultimi giorni i territori palestinesi occupati sono stati al centro dell'attenzione, in particolare per l'assedio del villaggio di Kusra, mentre ieri sera da quattro paesi europei, Italia, Francia, Germania e Regno Unito, è arrivata una dichiarazione comune che critica la decisione del governo Netanyahu di espandere gli insediamenti israeliani nella stessa Cisgiordania.
1: Si aprono oggi a Taranto i giochi del Mediterraneo. In città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Quest'ultima ieri ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva, per ora promesse a chi, come le associazioni dell'indotto, avevano chiesto per oggi un incontro. Il futuro delle acciaierie resta incerto, con la cordata italiana di Federacciai disponibile a acquisire gli impianti, a eccezione dell'area a caldo, la cui chiusura è prevista per ottobre. Resta sul piatto anche l'interesse della società indiana Jindal, disponibile a rilevare l'intero impianto.
0: Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri al nord hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane, con i comuni della Val Bembana, di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo che sono tuttora isolati. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano e Firenze. In Toscana, Firenze sono stati sospesi per la giornata di oggi i concerti all'aperto.
1: A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite. Sia la bambina sia i suoi fratelli non avevano fatto il vaccino contro questa malattia, che in Italia è obbligatorio. Il padre e la madre potrebbero aver deciso di non farlo perché una loro familiare sarebbe autistica e potrebbero aver temuto che questo fosse dovuto a un vaccino. Un cugino della bambina, anche lui di 4 anni, ma vaccinato, è ricoverato, ma non in condizioni gravi. L'ultimo caso accertato di morte per difterite nel nostro paese risale al 1991. All'inizio del Novecento in Italia le vittime erano circa 1500 l'anno, ma le vaccinazioni hanno portato a un crollo dei contagi, tanto che l'ultimo caso confermato di infezione risale al 96.
0: Le autorità colombiane hanno comunicato che sono 319 le vittime accertate del terremoto che ha scosso il paese lo scorso 10 agosto. Lo riferisce l'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Catastrofi, precisando che ci sono ancora 260 dispersi e che il numero dei feriti è salito a 4.506. Sono le 6.33 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7, buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
2: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
3: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Vi aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215. E in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
10: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Popolare Network.
1: Migranti, governo in difficoltà dopo che 5 paesi europei hanno annunciato di voler rimandare in Italia i dublinanti. Le opposizioni rinfacciano alla Presidente del Consiglio la mancata solidarietà con la Spagna per il caso di Ceuta. Conte ironizza, i rimpatri funzionano, ma contro di noi. Oggi Banca Generale riunisce la dirigenza dopo che ieri il Monte dei Paschi ha approvato un piano per acquistarla, un'operazione che sembra appoggiata sia da Meloni sia dal PD e che è alternativa a quella di Intesa San Paolo, che vorrebbe comprare l'Istituto Toscano e cederne poi metà a Unipol. Nella Lega è ormai scontro aperto, i nordisti contro Salvini chiedono una gestione condivisa del partito e il coinvolgimento dei governatori. I sostenitori del segretario contrattaccano, sono interessati solo alle poltrone. Oggi allerta gialla per forti piogge su 11 regioni da nord al centro, ieri allagamenti in Liguria, strade interrotte, paesi isolati in Alta Val Brembana, provincia di Bergamo. Questa mattina parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. I governi di Francia e Spagna potrebbero non unirsi a quelli di Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno fatto sapere di voler rimandare in Italia le persone migranti che sono arrivate in quei paesi passando prima dall'Italia, i cosiddetti dublinanti. Il riferimento è al regolamento europeo di Dublino. In descrizioni di stampa dicono che almeno per il momento le autorità di Parigi e Madrid non lo faranno, ma la questione resta un problema politico per il governo Meloni incalzato dall'opposizione. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ha detto per esempio il capo del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ascoltiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
2: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buonsenso, oltre che dei diritti. Se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro.
1: Le opposizioni rinfacciano al governo anche la mancata solidarietà, per usare un eufemismo, nei confronti della Spagna per il caso di Ceuta, dove ieri la polizia e la Guardia Civile hanno sgomberato la spiaggia dove si erano accampate migliaia di persone migranti rimaste nell'exclave spagnola in Marocco dopo l'ingresso in massa avvenuto a fine luglio. A Ceuta abbiamo raggiunto Halima Ahmed, che fa parte dell'ONG Luna Blanca.
3: Muy temprano han desalojado lo que es la playa del trampolín. Ahí había cerca de 4.000 personas entre subsaharianos, marroquíes y...
4: Hanno sgomberato la spiaggia di El Trampolin molto presto, di mattina. Lì c'erano più di 4.000 persone tra subsahariani, marocchini e altri migranti e li hanno portati in due punti diversi. La spianata di Loma Colmenar e un altro punto, Loma Margarita. Insomma, due spazi allestiti in questo caso dallo Stato e non dalla città. Per strada però c'è ancora moltissima gente. Dovranno allestire molti altri spazi per poter accogliere tutte le persone che restano ancora nei vari campi, in altre spiagge, in tutta la periferia della città, perché non sono 4.000 le persone rimaste a Ceuta, le cifre parlano di più di 8.000 persone. Tutte le ONG e le associazioni si stanno impegnando al massimo, ognuna nel proprio ambito. C'è chi dà assistenza medica, chi assistenza alimentare come noi, chi si occupa dell'accompagnamento. Insomma, si sta cercando di lavorare con queste persone, almeno per dare loro un po' di dignità, in attesa di capire cosa decideranno di fare le organizzazioni governative competenti.
1: Oggi Banca Generali riunirà il suo consiglio d'amministrazione dopo che ieri la dirigenza del Monte dei Paschi di Siena ha approvato la proposta dell'amministratore delegato Lovaglio di comprare sia Banco BPM sia la stessa Banca Generali. Un progetto alternativo a un'operazione portata avanti in questi mesi da Intesa San Paolo, che punta ad acquistare proprio Monte dei Paschi per poi cederne metà al gruppo Unipol. A livello politico, il piano di Lovaglio sembra avere il sostegno sia della Presidente del Consiglio Meloni sia del Partito Democratico. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
0: Piace alla Meloni, ma non dispiace al PD. L'operazione astrusa messa in campo dall'amministratore delegato Luigi Lovaglio non risolve i problemi di un sistema bancario sempre più distante dalle esigenze dell'apparato economico produttivo. La lettura semplificata è quella di una Meloni a sostegno di Lovaglio contro l'Unipol delle cooperative rosse, ma la realtà di questa battaglia è molto più complessa. Ancora una volta se ne è la sconfitta dalla politica di fronte al gioco della finanza. Nell'operazione messa a punto da Luigi Lovaglio, le sorti delle imprese manifatturiere del paese sono l'ultima delle preoccupazioni, dato che al primo posto c'è proprio la poltrona dello stesso Lovaglio. Inutile in un futuro MPS guidato da Intesa e spezzettato a favore di Unipol, Banca Popolare dell'Emilia-Romagna. Poi certo, la politica può far finta di sostenere il banchiere buono che ha a cuore il sistema del credito, ma se così fosse stato, il MEF avrebbe dovuto pensarci due volte prima di cedere la sua quota in modo maldestro a Caltagirone e Delfin, provocando un'inchiesta per concertazione abusiva su cui sta ancora indagando la Procura di Milano.
1: In Cisgiordania l'esercito israeliano ha ucciso un cittadino palestinese vicino a Jenin, sostenendo che avesse cercato di accoltellare dei soldati. Negli ultimi giorni i territori palestinesi occupati sono stati al centro dell'attenzione, in particolare per l'assedio del villaggio di Kusra, mentre ieri sera da quattro paesi europei, Italia, Francia, Germania e Regno Unito, è arrivata una dichiarazione comune che critica la decisione del governo Netanyahu di espandere gli insediamenti israeliani nella stessa Cisgiordania. Secondo la CNN, la Marina degli Stati Uniti potrebbe cambiare nome a una portaerei in costruzione che in teoria dovrebbe rendere omaggio a Doris Miller, un marinaio afroamericano celebrato per le sue azioni durante l'attacco giapponese a Pearl Harbor. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di intitolare la nave a Donald Trump, e sarebbe la prima volta per un presidente ancora in carica. Nella notte intanto Trump è tornato a sostenere di aver sconfitto l'Iran nel conflitto militare di questi mesi. Ieri il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato una guerra economica contro il regime di Teheran. Sentiamo Michele Migone.
5: Epica furia economica. Mutuando il nome dell'operazione militare contro l'Iran, Donald Trump ha annunciato l'inizio della guerra economica contro Teheran, ma nessuno ha capito bene in cosa consista. Scott Bessent, segretario del Tesoro, lo dirà in una conferenza stampa lunedì prossimo. Per adesso ci sono solo ipotesi. Secondo alcune fonti, Washington vorrebbe confiscare i beni iraniani che sono sotto la sua giurisdizione e punterebbe a farlo anche con quelli che invece sono in paesi terzi, chiedendo a quest'ultimi di collaborare. Non è un passaggio facile sia dal punto di vista legale sia politico. Altra possibilità, chiedere ai Emirati Arabi Uniti e a Dubai di interrompere ogni relazione commerciale e di scambio di valuta con Teheran. Gli Emirati l'hanno già fatto, Dubai potrebbe essere convinto a farlo. Trump ha anche parlato di gravi conseguenze per tutti i paesi che abbiano rapporti economici con l'Iran. L'ipotesi sanzioni ai paesi terzi però sembra essere ancora più difficile da applicare. Nella lista ci sarebbe anche la Cina, che compra il greggio da Teheran. Vorrebbe dire aprire un fronte anche con Pechino. Non è certo il momento. C'è la montagna del debito USA in mezzo e più in generale i rapporti con Xi Jinping atteso a Washington nel prossimo mese. Di certo Trump proseguirà il blocco dei porti e dell'export di petrolio iraniano. Con le loro navi da guerra, gli USA sono riusciti ad aprire una rotta vicino alle coste dell'Oman per il passaggio delle petroliere amiche. Questo significa che in questo momento Stati Uniti e Iran si dividono il controllo dello stretto di Hormuz. Trump spera che tutto questo, lo strangolamento economico, sia sufficiente per costringere il regime di Teheran ad accettare le condizioni di fine guerra americane. Il regime di Teheran è convinto invece di resistere dopo l'offensiva militare anche a quella economica. Stati Uniti e Iran sono in uno stallo che difficilmente finirà con un accordo diplomatico.
1: In Ucraina poco fa il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 70

0: Sentiamo Alessandro Braga.
1: Se fosse servita un'ulteriore conferma che la guerra all'interno della Lega ormai aperta è arrivata. Sul palco della Versiliana, uno accanto all'altro, Massimiliano Romeo e Attilio Fontana sono andati all'attacco. La Lega così non va, prima di Pontida serve una soluzione. Parola di Massimiliano Romeo. Quale? Una gestione collegiale del partito e un coinvolgimento dei governatori e di Luca Zaia. Per far cosa? Palla Fontana, che lo dice esplicitamente. Riportare la Lega all'origine, alla vicinanza ai territori per un rilancio della questione settentrionale e smetterla di inseguire a destra chi a destra c'è già, Meloni e Vannacci. Non poco, visto che le richieste vanno in direzione contraria a quanto fatto da Salvini. Ma tant'è, sembra proprio che si sia arrivati ad un punto di non ritorno. La palla ora passa a Salvini, dicono i nordisti, che dovrà decidere cosa fare alla svelta. Al momento non sembra che il segretario abbia intenzione di concedere molto. Da giorni i suoi fedelissimi via social vanno al contrattacco. Lo fanno solo per conservare le loro poltrone, dicono gli uomini più vicini al segretario, attaccando i nordisti. Quale sarà l'epilogo lo si vedrà a breve. Ma tirar fuori dal cilindro una soluzione di compromesso non sarà facile, a meno che dietro le quinte non la stiano già cercando due big della Lega, Giorgetti e Calderoli. Il secondo sta già lavorando un nuovo statuto che potrebbe tenere insieme le istanze nordiste e la vocazione nazionalista salviniana. Il primo, come sempre, resta defilato, in attesa del momento buono per far pesare la sua posizione, cosa che dovrà fare alla svelta, se non vuol vedere esplodere il suo partito sotto agli occhi.
0: Si aprono oggi a Taranto i giochi del Mediterraneo. In città sono attesi il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Quest'ultima ieri ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Per ora promesse a chi, come le associazioni dell'indotto, le avevano chiesto per oggi un incontro. Il futuro delle acciaierie resta incerto, con due offerte sul tavolo: quella della cordata italiana di Federacciai, disponibile ad acquisire gli impianti ad eccezione dell'aria caldo, la cui chiusura è prevista per ottobre, e quella della società indiana Jindal, disponibile a rilevare l'intero impianto. A Palermo una bambina di 4 anni è morta per una sospetta difterite. Sia la bambina sia i suoi fratelli non avevano fatto il vaccino contro questa malattia, che in Italia è obbligatorio. Il padre e la madre potrebbero aver deciso di non farlo perché una loro familiare sarebbe autistica e potrebbero aver temuto che questo fosse dovuto a un vaccino. Un cugino della bambina, anche lui di 4 anni, ma vaccinato e ricoverato, ma non in gravi condizioni. L'ultimo caso accertato di morte per difterite nel nostro paese risale al 1991. Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane in Alta Val Brembana, con i comuni di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo, che sono isolati. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. La cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime ore? Sentiamo Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
2: La perturbazione temporalesca continuerà il suo transito, quindi avremo ancora altri temporali che si susseguiranno. Potrebbero essere anche temporali intensi, con apporti di pioggia importanti e colpi di vento, non esclusa qualche grandinata. La giornata vedrà la perturbazione che completerà il suo transito sul nord Italia, e quindi avremo ancora delle piogge anche a carattere di rovescio, diffuse, sparse, e localmente qualche temporale. Le temperature scenderanno ancora, le massime oscilleranno soltanto tra i 22 e 23 gradi. Poi la perturbazione terminerà il suo transito verso il Veneto nella serata, si apriranno delle schiarite a partire dal Piemonte e dalla Lombardia occidentale, perché poi fine settimana dovrebbe essere soleggiato e con le temperature che risaliranno, mantenendosi però nella norma stagionale, che vuol dire le massime tra i 26 e 27 gradi.
0: Un anno fa a Milano veniva sgomberato il centro sociale Leoncavallo dalla sede di Via Watteau. Dopo 12 mesi le istituzioni locali non hanno ancora trovato una soluzione, uno spazio da assegnare ai militanti e agli attivisti del Leoncavallo. Sentiamo Andrea Cegna.
3: Le chiamate, lo sgomento, la rabbia stanno sgomberando il Leoncavallo. Un anno fa, nel pieno di un dialogo con il Comune di Milano per cercare una tardiva soluzione per lo storico centro sociale, l'ordine arrivato da Roma portava le forze di polizia a presentarsi in via Watteau. Uno strappo istituzionale grave, con il tavolo per l'ordine e la sicurezza in prefettura che non aveva avvisato neppure il sindaco Giuseppe Sala. Poi il corteo del 6 settembre, almeno 50

0: 3.000 persone in strada a gridare giù le mani dalla città, a chiedere un futuro per il Leoncavallo e per Milano. E poi il silenzio, il vuoto. Nessuna soluzione, nessuna proposta concreta dalla politica milanese, nessuno spazio acquistabile proposto alle e agli ex occupanti, nonostante la disponibilità dichiarata più volte a comprare una nuova sede. Nessuna risposta dal gruppo immobiliare proprietario alla proposta di acquisto dello stabile da parte dello stesso Leoncavallo. A un anno dallo sgombero, l'unico rumore che arriva è quello dei lavori dentro via Watteau. Per farne cosa? Non si sa. Forse un nuovo data center. Di certo lì dentro non si sta costruendo il futuro del Leoncavallo.
1: Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. L'ONG Alarm Phone dice di essere in contatto con 37 migranti in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo starebbe viaggiando su un gommone alla deriva che starebbe affondando. Le autorità sono allertate, devono intervenire, dichiara l'organizzazione umanitaria che raccoglie SOS telefonici dal Mediterraneo e li gira ad altre ONG e appunto alle autorità dei paesi vicini, compresa l'Italia.
1: Intanto il governo Meloni è sotto pressione per l'annuncio di 5 paesi europei, Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti passate dal nostro paese prima di arrivare in altri stati europei. La maggioranza è in imbarazzo, l'opposizione la accusa in sostanza d'aver portato avanti una linea fallimentare a livello europeo sull'immigrazione.
0: In Ucraina questa mattina il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e una donna di 66 in un attacco russo sulla regione. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico.
1: A Hong Kong, due ex organizzatori delle veglie annuali in memoria della repressione di piazza Tiananmen sono stati condannati per incitamento alla sovversione. La pena deve essere ancora annunciata, ma rischiano fino a 10 anni di carcere in base alla legge sulla sicurezza nazionale approvata nel 2020 per volontà del regime cinese.
0: Centinaia di persone hanno manifestato ieri nel centro di Tunisi contro le politiche del presidente Saied. La mobilitazione era stata convocata dal movimento civico Nafas, ma hanno partecipato anche i principali partiti di opposizione. Al centro della protesta il caro vita, la perdita del potere d'acquisto, la disoccupazione, le difficoltà di accesso ai medicinali e le interruzioni nella fornitura di acqua ed elettricità. Durante il corteo è stata chiesta anche la liberazione dei detenuti politici.
1: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nell'appartamento in cui viveva a Tito, in provincia di Potenza. A dare l'allarme il marito e il figlio che erano con lei e che avrebbero cercato di rianimarla senza riuscirci. La donna avrebbe segni di un gravissimo trauma facciale. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica di quello che è successo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.
0: Sono 11 le regioni in cui è stata diramata per oggi un'allerta gialla per forti piogge e rischio idrogeologico. Si tratta di Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, provincia autonoma di Trento, Umbria e Veneto. I forti temporali di ieri hanno provocato allagamenti e smottamenti in Liguria, in particolare nella zona di Levante, con interruzioni e disagi anche sulla linea ferroviaria. In Lombardia, in Alta Val Brembana, provincia di Bergamo, ci sono state alcune frane con i comuni di Branzi, Carona, Valleve e Foppolo che sono isolate. Anche oggi parchi chiusi in numerose città, tra cui Milano. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto con le notizie, ci risentiamo alle 9.30.
2: Popolare Network.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
4: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro ed Uradio TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese, a cui passo già la parola per introdurre l'intervista di oggi. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati. Oggi continuiamo con un'intervista che abbiamo introdotto ieri a Maurizio Mazzi della conferenza regionale Volontariato e Giustizia del Veneto. Ieri Maurizio ci ha parlato di che cosa sia la conferenza, quali siano gli obiettivi, e oggi ci spiega la partecipazione al più ampio progetto che si chiama Costruire il Domani. Costruire il Domani è una realtà che intende fare tante cose, dalla sensibilizzazione alla formazione, alcuni interventi anche di natura sanitaria all'interno delle carceri. Insomma, è una realtà molto ampia che si sta muovendo su tanti piani. E ascoltiamo che cosa ci racconta Maurizio proprio dei progetti di Costruire il Domani.
3: Costruire il Domani.
4: Nel progetto Costruire il Domani noi abbiamo pensato di rivolgerci soprattutto a quei territori di cui non fa parte il progetto. Non c'è nessuna associazione, per esempio, di Rovigo che fa parte del progetto, né nessuna associazione del Friuli Venezia Giulia. Cioè, è scoperto rispetto alla progettualità di Costruire il Domani. E quindi abbiamo pensato di rivolgerci a loro anche per le relazioni che abbiamo già in atto. Per il Friuli Venezia Giulia, con la conferenza regionale Volontà di Giustizia del Friuli Venezia Giulia, stiamo organizzando la stessa attività che abbiamo svolto nel Veneto, quindi un esperimento di giustizia riparativa da fare a Trieste e a Udine, mediante anche i loro mediatori, perché il Friuli Venezia Giulia ha un centro, come tutte le province del Veneto, ci sono sportelli per le vittime, alcuni collegati a rete Daphne Italia, altri invece solo sportelli vittime, e in tre province ci sono dei centri di giustizia riparativa, che sono Venezia, Padova e Verona. E quindi diciamo che in Veneto c'è una ricchezza, anche perché la Regione Veneto ci sta in qualche modo supportando questo tipo di progettualità, e quindi in una collaborazione, quindi, di giustizia tutto tondo, no? Che include sia comunità, sia le vittime, sia gli autori di reato, riusciamo ad avere, come si può dire, approcci a 360 gradi che aiutano anche nello svolgimento delle singole attività poi che ciascuno fa. Quindi in Friuli Venezia Giulia pensiamo di riproporre l'attività di questa esperienza di giustizia riparativa, mentre a Rovigo pensiamo di agire insieme con il CSV di Padova Rovigo, con la Caritas di Rovigo, con l'IPM di Rovigo, con il Cappellano di Rovigo, di riuscire a organizzare un progetto di formazione volontari, soprattutto motivazionali per quanto riguarda l'intervento in ambito minorile, con le problematiche che il minorile ha di specifico, e questo verrà fatto nel mese di settembre, nel prossimo mese di settembre, e poi un'attività di giustizia di comunità, di cercare di in qualche modo trovare degli ambiti di mediazione, perché il carcere di Rovigo nasce nel centro storico di Rovigo, e sia dal punto di vista ecclesiastico sia dal punto di vista della comunità che ruota intorno non c'è stata un'accoglienza molto molto, come si può dire, forte. C'è stato più che altro timore, ci sono delle paure, per cui penso che noi faremo delle inchieste per riuscire a capire che cosa sono, si nutrono questi timori qua, come nascono, quali sono i principali, e poi con dei mediatori culturali, con dei mediatori sociali, faremo degli interventi sia a livello del Duomo di di Rovigo, sia a livello di assessorato ai servizi sociali di Rovigo. Faremo degli interventi di mediazione sociale dove inviteremo la popolazione e cercheremo in qualche modo di attenuare, di mitigare le paure rispetto alla gente, perché pensando che le carceri minorili sono soprattutto persone in attesa di giudizio, è molto facile che in tempi brevi escano e possano in qualche modo incidere sulla comunità esterna. Se questa è accogliente, tutto diventa più favorevole, diciamo. Se ci sono delle difficoltà, delle rigidità, il problema va acuendosi, perché poi la stampa tende a in qualche modo a soffiare su queste debolezze o su queste, diciamo, fragilità anche del sistema, e non danno un aiuto concreto. Quindi queste sono le nostre due attività che pensiamo di fare nella seconda metà dell'anno, perché i periodi di elaborazione sono stati molto lunghi. In entrambi i casi non è mai facile agire in questi spazi, in questi territori, e quindi ecco, vedremo di realizzarle. Abbiamo appunto queste collaborazioni che sono molto favorevoli a queste proposte, e quindi spero proprio che riusciamo. Noi in questo caso, come conferenza regionale, forniamo solamente un appoggio, diciamo, di intelligenza, di know-how che abbiamo, e le risorse che vengono dal progetto, perché speriamo che sia in Friuli Venezia Giulia che a Rovigo ci sia poi una comunità locale che prende in mano la questione, e noi fungeremo solo da facilitatori oltre che finanziatori.
2: Bene, è un progetto ambizioso, oggettivamente ambizioso, perché si tratta proprio di cambiare un paradigma culturale, ed è quello che dobbiamo un po' fare tutti attraverso appunto la diffusione di alcune pratiche. Senti, se tu volessi realizzare qualcosa o cambiare qualcosa, che cosa ti piacerebbe che succedesse?
4: Ma credo che il problema più grosso che abbiamo nella conferenza regionale sia il gap, diciamo generale, dovuto all'anzianità dei volontari. E quindi, se ci fosse un ricambio maggiore, io credo che ci sarebbe molta più vivacità anche, no? Per esempio, io sono presidente della conferenza dagli anni 2000, quindi sono tanti anni di cui sono presidente di questa conferenza, e nonostante abbia più volte convocato delle assemblee elettive, non c'è mai stato una candidatura. Quindi uno dei problemi che rilevo abbastanza grossi è quello della anzianità dei volontari in genere, in quasi tutte le associazioni, perché anche per esempio nella prima pietra che è nata 20 anni fa con il carcere minorile di Treviso, dopo 20 anni non sono più giovanissimi e restano comunque i più giovani, diciamo, della conferenza regionale. Questo del ricambio generazionale credo che sia un problema anche difficile da intercettare da riuscire a superare. E non ho molte idee in proposito, perché ho provato vari tentativi, no, per vedere di attrarre i giovani. Da un lato i giovani vengono, ma dall'altro lato hanno un tempo che è limitatissimo, perché è dato dal fatto che stanno studiando, che trovano lavoro, che lo trovano fuori città, che si sposano, che cominciano figli, e quindi è una vita che comunque è condizionata dai loro programmi, dai loro progetti. E però bisognerebbe riuscire a sfruttare i giovani per il tempo in cui sono estremamente produttivi e utili, non avendo pretese nei loro confronti, ma dando come si può dire, la disponibilità e anche l'attenzione perché possano esprimere quelle che sono le loro idee che derivano dalla loro esperienza ma anche dalla loro formazione.
2: Sì, sicuramente, dovrebbero essere più coinvolti in genere, come dicevi, nelle associazioni, perché tutte più o meno soffrono di questo cambio generazionale che non sta avvenendo di fatto. Poi si fanno tirocini, si tentano diverse strade che hanno tempi limitati. Quindi noi, Maurizio, ci salutiamo con l'auspicio di avere tutti più giovani coinvolti, perché ci manca proprio questa linfa vitale, ci mancano le idee nuove, ci manca la gioventù in questi contesti. Quindi ragazzi, questo è un appello, cominciate a interessarvi del carcere e di tutto quello che gira intorno. Poi ci sono tante realtà che possono accogliervi, è un mondo da esplorare perché sicuramente fa parte della nostra società. Maurizio, io ti lascio l'ultima parola perché ti puoi rivolgere direttamente alle persone ristrette delle case circondariali che ci seguiranno.
4: Beh, il mio messaggio non è rivolto esclusivamente alle carceri, ma diciamo all'area penale che include molta più gente. Io credo che sia dimostrato che il volontariato è la linfa vitale del mondo penitenziario, proprio perché riesce a dare un'attenzione diversificata e plurima e di conseguenza che merita maggior attenzione, maggior collaborazione in uno spirito di coprogettazione, perché tutto può essere migliorato, nessuno ha la certezza di avere le chiavi in tasca per risolvere i problemi grossi che ci sono, ma certo da una collaborazione più facile, più fluida, è possibile riuscire ad arrivare a risultati molto, molto importanti.
2: Grazie.
4: A voi.
3: Costruire il domani.
1: Passiamo ora a una piccola rubrica a cura di Maria Inglese, psichiatra e psicoterapeuta che da diversi anni lavora anche all'interno degli istituti penitenziari e è molto attiva nell'ambito della giustizia riparativa. Maria Inglese oggi ci racconta qualcosa relativo alle relazioni. Lo sappiamo, come fuori anche dentro, le relazioni sono fatte chiaramente di complicità ma anche di conflitti. Il conflitto non è necessariamente sempre negativo. Ascoltiamola.
0: Parliamo di conflittualità, parliamo di conflitti. Allora, naturalmente le persone che sono in carcere per scontare una pena sono responsabili di un'azione che ha creato dei danni a qualcuno e che quindi in un certo senso è la rappresentazione proprio di un conflitto che si è creato e che il reato in un certo senso rappresenta la forma estrema di questo conflitto. E questo è un tipo di conflitto, però se lo ragioniamo in questi termini ci sembra qualcosa di molto lontano da noi e, come dire, no, non capiterà mai di fare del male a qualcuno o di creare un danno a una persona o di picchiare o di agire violenza. Questo è vero, ma nello stesso tempo dobbiamo riconoscere che il conflitto è conflitto e che il reato sicuramente è una forma di conflitto, ma che noi siamo tutti, abitiamo e viviamo e risultiamo in un certo senso coinvolti in relazioni che possono essere conflittuali. Sono conflitti quelli che avvengono tra colleghi di lavoro, conflitti possono avvenire tra persone vicine di casa, tra persone che non si conoscono per un parcheggio, per tantissime motivazioni. Allora, questo considerare che appunto le nostre relazioni, le nostre convivenze, parliamo proprio di convivenze a tanti livelli, familiare, relazionale, di coppia, ma anche sociale, comunitario, no? O di lavoro, e le nostre convivenze sono attraversate dai conflitti. Questi conflitti sono dei conflitti che si agiscono anche in carcere, quindi al di là del reato che ha portato una persona a scontare la propria pena in carcere si vivono, si vedono, si assiste a tantissimi conflitti. Conflitti che sono conflitti tra il personale che lavora in carcere e le persone ristrette, tra ristretti e ristretti, nel senso che a volte avvengono i conflitti anche tra persone che hanno in comune il fatto di vivere dentro il carcere, e tra il personale sanitario e i detenuti, cioè ci sono tanti ambiti, no, della nostra vita che è legata al fatto di convivere, di coabitare, usiamo questa parola, dentro lo stesso spazio, che ci porta a vivere dei conflitti. Ecco, allora, da mediatrice e da mediatrice penale mi viene da dire che appunto riconoscere i conflitti è una delle prime cose che bisogna saper fare, e non invece dare a questi un altro nome, rivendicazione ad esempio, rivendicazione o affermazione di diritti. Esiste anche questo, però questo è un tipo di conflitto del quale come mediatori non ci occupiamo, non è quello che ci interessa. Mi interessano proprio i conflitti cosiddetti di seconda generazione, che hanno a che vedere col fatto che le persone convivono, coabitano e non si vedono riconosciuto il proprio valore, la propria esistenza, la propria dignità. Questo tipo di conflitti lo viviamo dappertutto. Ognuno di noi potrebbe raccontare un conflitto nel quale è stato lesa o attaccata, offesa, umiliata la propria dignità, il proprio valore. Anche in carcere questo può succedere, e esperienza di alcuni mediatori, colleghi mediatori anche di altri istituti presenti sul territorio nazionale, hanno già fatto esperienza di mediazione anche per questo tipo di conflitti nel carcere. Sembra una cosa difficile da proporre, perché è come dire, quando si fa una mediazione, quando si mettono insieme le parti, che le parti si devono riconoscere, devono arrivare a questa forma di riconoscimento. E sembra quasi di dire è una cosa impossibile in carcere, perché in carcere qualcuno ha più riconoscimento di un altro, ha più valore di un altro, no? È un po' questo il senso comune. Ma in realtà, se si opera con gli strumenti della mediazione, della giustizia riparativa, e con un'attenzione alle parti nel riconoscimento del loro conflitto, è possibile dare, come dire, un riconoscimento reciproco a entrambe le parti, perché appunto il conflitto appartiene alle parti e sono le parti che devono trovare un modo per farne qualcosa, se vogliono. Naturalmente prima cosa è che sia un percorso voluto e libero e nella estrema confidenzialità. Quello che succede non viene raccontato, così come avviene nelle forme di mediazione reo vittima, che è uno degli strumenti della giustizia riparativa. Ma questo per dire che la conflittualità, anche in un luogo come il carcere, può essere presa in carico, può essere, se ne può fare qualcosa, e effettivamente si può anche accompagnare le parti a uscire dai loro ruoli. Qui di nuovo parliamo di ruoli, no? Di forme un pochino bloccate, no? di congelate, e di muoversi in una direzione diversa nel riconoscimento, che di solito avviene sui valori, che sono le cose che ci uniscono comunque sempre.
2: E rieccoci con la attesa rubrica del venerdì, perché abbiamo molti ascoltatori e telespettatori, direi, nelle case circondariali dell'Emilia Romagna che attendono Islam, cultura e religione. Ai microfoni ci sono Hamdan Al-Zekri e Don Domenico Cambareri. Ascoltiamoli.

0: Jumaa Mubarak a tutte le persone che sono in ascolto di Islam, Cultura e Religione anche questo venerdì e vi accolgo, ma insieme ad accogliere a voi, soprattutto accolgo, introduco il dottor Hamdan Malzeki, al quale augurando la pace, salam aleikum, cedo la parola perché possa anche questo venerdì guidarci nella sua riflessione. Sua che è poi offerta a quella di ciascuno di noi, è riflessione che poi ritorna, perché con le lettere, con i commenti, con il vostro pensiero, la vostra preghiera, è appunto un ciclo di vicinanza, di pensiero, di preghiera che non viene mai perduto. A te la parola, carissimo Andà.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, la pace e la misericordia di Dio sia con voi, con ogni persona a voi cara. Come già del domenica ha detto Jumaa Mubarak, davvero grazie del domenico, di tutta questa tua sensibilità, attenzione e cura, anche la cura delle parole, la cura delle frasi, no? Riferire Jumaa Mubarak, guarda, è una intensità. Ti invito ai fratelli e alle sorelle di fede islamica che ci ascoltano, sia fuori del carcere, ma anche dentro i carceri, no? Anche di pensare anche alle parole, alle terminologie che noi, Jumaa Mubarak, un venerdì benedetto. Ovviamente il tempo diventa benedetto già di per sé perché il Creatore tutto il suo tempo, un tempo benedetto, un tempo sacro. Però poi tocca a noi, no? A rendere questo tempo, queste giornate, queste ore benedette, no? Ma con che cosa? Con le parole no, con i nostri gesti, con i nostri modi. Infatti l'intensità del venerdì è una grande occasione per salutare, per chiedere scusa, per pregare, per fare tanto dua. Infatti il Jum'a, anche il nome della parola proviene da un verbo jama, mettere insieme, mettere le persone insieme, mettere insieme la comunità. Probabilmente, come direbbe un grande imam, anche mettere insieme i nostri sentimenti, raccoglierci, no? Dei nostri pensieri, della nostra, come dire, siamo persi nel pensare delle questioni quotidiane, dimenticando anche poi la cura della nostra interiorità. Quindi ci perdiamo, no? Correndo dietro al lavoro, pensando a tante cose del futuro, mentre dimentichiamo il presente. E quindi il Jum'a, quello che mette insieme, rimette insieme il nostro cuore, i nostri sentimenti, le nostre preghiere, ma soprattutto la comunità, la collettività, le persone. Quindi per questo noi diciamo Jumaa Mubarak. Quindi questo è anche un invito a tutti i fratelli e sorelle, anche se non riuscite a pregare il venerdì, perché magari nel carcere dove vi trovate non c'è qualcuno non abbiamo l'imam esterno per motivi organizzativi, per tanti altri motivi. Però cerchiamo anche di vivere il venerdì, di vivere la sacralità del venerdì, di ripensare al nostro modo quotidiano, di pregare con intensità, di fare tanto dua con intensità. Infatti c'è una sura intera, un capitolo, un insieme di versetti, che nel Sacro Corano si chiama Sura del Jum'a, la Sura del Jum'a. Cerchiamo di leggere Sura del Kahf. Cerchiamo di fare tanti dua, come ci raccomanda il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che il venerdì c'è un'ora, non ha specificato quando, la mattina, l'alba, nel pomeriggio, tardo pomeriggio, la sera, dove qualsiasi invocazione viene accolta. Ovviamente invocazione dua che noi chiediamo il bene per noi, per gli altri, non che chiediamo qualcuno che chiede il male. Dio ama il bene di Allah, inna Allah jamilun yuhibbul jamal, inna Allah tayyibun la yaqbal illa tayyib. Dio buono accetta solo le cose buone. quindi anche le nostre parole, il nostro dua. Quindi anche in questo venerdì ancora l'invito di veramente cercare di vivere la sacralità, l'intensità spirituale e di incrementare, cercare di crescere con la propria fede durante il venerdì. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Preghiamo sommamente clemente e misericordioso di accettare le nostre opere, le nostre azioni e di incrementare la nostra misericordia, pazienza e gentilezza. A te la parola di un domenico.
0: La ricevo volentieri la parola, sottolineando nei miei appunti la cura che tu hai richiamato, prendersi cura anche con questo piccolo programma, anche se è agosto, anche se è caldo, anche se ci sono tante difficoltà e vogliamo esserci, non vogliamo dare l'idea che anche noi non ci siamo, perché all'interno di un carcere è importante la presenza, è importante anche la fedeltà di esserci. La fedeltà è una delle esperienze più importanti della fede. Tutte le fedi, almeno sicuramente l'Islam e il cristianesimo, raccontano della fedeltà di Dio e della fedeltà con cui noi rispondiamo a questa fedeltà. Quindi anche questa fedeltà, l'esserci, è espressione di una fede che si prende cura. E poi, come tu hai detto, esserci. Anche quando ci sentiamo perduti, per ritrovarci. Essere perduti non è qualcosa di definitivo. Tante volte a noi è capitato, ne abbiamo visto uscire dal carcere, abbiamo visto persone rifiorire, ritrovarsi anche lì dopo. Ci viene da quello questa grande forza di dire: la nostra fede, le nostre fedi, raccontano questo essere perduti, che può non essere qualcosa di definitivo, ma si può ricominciare. Sotto il segno allora della benedizione, su tutti noi la invochiamo e la cerchiamo, e auguriamo davvero ancora una volta un Juma Mubarak da parte mia.
1: Grazie.
2: Ed eccoci giunti a conclusione di questa puntata. Vi ricordo che potete scriverci a redazionelibridentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Saremo davvero felici di ricevere i vostri scritti, lettere, pensieri, suggerimenti e magari leggerli qui in trasmissione. Ora non ci resta che salutarci e ci vediamo e sentiamo domani. Ciao!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
6: Bevi la bomba magica.
7: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna, dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Da questa mattina sta piovendo intensamente su gran parte del nord Italia, è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico su Friuli, Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana. In Liguria ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, strade chiuse anche nel comune di Arenzano. A Rapallo una tromba d'aria alla foce del Boate ha causato diversi danni agli stabilimenti. A Genova un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri nella notte. Si segnalano alberi caduti, blackout e tetti scoperchiati in diverse zone della Toscana. In Lombardia da ieri una frana ha isolato i paesi di Branzi, Valleve, Foppolo e Carona. In Alta Val Brembana
2: un uomo è morto nel pomeriggio di ieri mentre stava lavorando in un terreno nelle campagne di Sacco, nel Salernitano. La notizia è di poco fa, l'uomo ha avuto un malore, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Non si esclude che possano essere ordinati ulteriori accertamenti, compresa l'autopsia, per chiarire le cause del decesso. Tra le ipotesi non viene esclusa quella di un malore legato alle alte temperature. Saranno gli eventuali accertamenti medico-legali a stabilire la causa della morte.
1: Viviamo in un tempo in cui si combattono guerre scellerate, crescono disuguaglianze, mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati. È dall'umanità delle donne e degli uomini che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, l'avversione al diverso, allo straniero. E quanto ha scritto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina in un messaggio inviato al Presidente della Fondazione Meeting di Rimini, che inizierà oggi.
2: Stamattina il Monte Paschi di Siena ha annunciato ufficialmente le sue proposte di acquisto di Banca Generali e del Banco BPM per un totale di circa 34 miliardi. Ieri il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Toscano aveva approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, contrapposto al progetto portato avanti in questi mesi da Intesa San Paolo, che punta a sua volta a comprare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol.
1: Secondo le autorità ucraine, la scorsa notte il paese è stato attaccato con 135 droni, di cui almeno 107 sarebbero stati abbattuti. Il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66. Ieri un bombardamento sulla capitale Kiev aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico.
2: In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv uccidendo 3 cittadini israeliani.
1: Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
0: Popolare Network.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
4: Diserta.
5: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
6: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
7: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Buona estate da Radio Città Fujiko.
7: I'm sorry you've left my card at home.
8: Well, you're late as well. That's three times on the run. If you're late again, the supervisor said we're going to put you on daily signing.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Allagamenti, frane, alberi caduti. Da stamattina piove intensamente su tutto il nord Italia, strade interrotte in Liguria e Toscana. La situazione più critica al momento in Alta Val Brembana, in Lombardia, con 6 comuni isolati e 150 persone evacuate. Migranti, Alarm Phone chiede soccorsi immediati per 37 persone in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gommone su cui viaggiano starebbe affondando. A livello europeo intanto l'Olanda si aggiunge ai paesi che vorrebbero rimandare in Italia i dublinanti, una questione che mette in imbarazzo il governo Meloni. Banca MPS ufficializza il piano per comprare BPM Generali, un progetto contrapposto a quello di Intesa, che vuole acquistare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol. Ebola, 100 giorni dalla dichiarazione l'epidemia più letale nella storia della Repubblica Democratica del Congo. Oltre 2300 i morti, mentre il virus si diffonde sempre più rapidamente. Secondo Save the Children, dal 15 maggio 2 bambini al giorno sono rimasti orfani. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Da stamattina sta piovendo intensamente su gran parte del nord Italia. È in corso un'allerta arancione per rischio idrogeologico sul Friuli Venezia Giulia e su parte di Lombardia, Liguria e Toscana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. In studio mi ha raggiunto Omar Caniello.
2: Sì, buongiorno Andrea. In Liguria l'ANAS ha disposto la chiusura temporanea dell'Aurelia nel territorio di Savona, strade chiuse anche nel comune di Arenzano. A Rapallo, siamo sempre in Liguria, una tromba d'aria alla foce del Boate ha causato diversi danni agli stabilimenti balneari. A Genova questa mattina un blackout ha lasciato senza elettricità diversi quartieri. Nella notte alberi caduti, blackout e tetti scoperchiati in diverse zone della Toscana. La strada statale 62 della Cisa è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni dal chilometro 19 al 25 a Villafranca in Lunigiana a causa di un allagamento. Come dicevi, la situazione più critica si registra al momento in Lombardia, in Alta Val Brembana, 6 comuni bergamaschi: Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati da ieri a causa di una frana. Nelle 6 località 150 persone sono state evacuate, anche circa 200 ospiti di un campeggio di Isola di Fondra, minacciato da un torrente in piena e da una frana. A Milano in questo momento non vengono segnalate particolari criticità, l'attenzione è sul fiume Lambro. Ascoltiamo Marco Granelli, che è l'assessore alla protezione civile del comune di Milano.
3: Attualmente appunto piove da stamattina e dovrebbe continuare fino intorno all'ora di pranzo, diciamo alle 13, alle 14, e poi dovrebbe i fenomeni dovrebbero diminuire e annullarsi. In questo momento non ci sono fenomeni forti e rischiosi dal punto di vista temporalesco, però la quantità d'acqua sia su Milano sia a nord stanno facendo salire i fiumi, in particolare sta salendo il fiume Lambro, siamo quasi a 1,50 nel parco Lambro, e quindi stiamo monitorando con grande attenzione al quartiere Ponte Lambro. Attualmente la fognatura è ancora ricettiva, riesce ancora a scaricare, ma siamo pronti sul posto Protezione Civile MM AMSA per la chiusura delle paratie mobili già predisposte in caso di saturazione della connessione tra la fognatura e il Lambro. Prevediamo di poter, se il miglioramento avverrà come previsto, nel pomeriggio riaprire i parchi.
2: Ci sono delle problematiche legate alla viabilità, vi risultano in queste ore?
3: No, stiamo monitorando anche tutti i sottopassi, in questo momento non abbiamo allagamenti, sono piccole cose su cui sta intervenendo MM AMSA, ma sono piccole situazioni di caditoie, non allagamenti che bloccano la viabilità.
1: L'ONG Alarm Phone ha annunciato di essere in contatto con 37 migranti in grave difficoltà dopo la partenza dalla Libia. Il gruppo starebbe viaggiando su un gommone alla deriva che starebbe affondando. Le autorità sono allertate e devono intervenire, ha dichiarato l'organizzazione umanitaria, che raccoglie SOS telefonici dal Mediterraneo e li gira a altre ONG e alle autorità dei paesi vicini, compresa l'Italia. Il governo Meloni intanto è sotto pressione per l'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme europee avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro paese da cui sono passate, prima di arrivare in altri stati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. Sentiamo Cecilia Strada, eurodeputata del PD.
0: Non credo che ci sia da stupirsi quando i governi danno il peggio possibile sul fenomeno migratorio e rinunciano alla gestione politica del fenomeno, rinunciano alla garanzia dei diritti umani. Poi mi sembra che la meno grave che possa succedere sia che i dublinanti vengano rimandati nel paese di prima segnalazione. Francamente sono stupita dello stupore del governo Meloni, quando il governo Meloni e questa destra che abbiamo in Italia sono tra i primi a aver voluto far saltare tutti i paletti del buon senso, oltre che dei diritti. Se sono pronti, anzi non vedono l'ora di poter rimandare qualche disgraziato a chiedere asilo in Ruanda, non si vede perché non dovrebbero stati europei fare la stessa cosa con l'Italia, visto che la legge è dalla loro.
1: E in questi minuti Meloni usa i social network per difendersi dalle accuse su un presunto fallimento del governo, così scrive lei, nella gestione dei migranti. Sempre in questi minuti il New York Times pubblica un'intervista alla Presidente del Consiglio in cui parla del suo rapporto con Donald Trump. Pensavo sarebbe stato più facile, viste le nostre posizioni convergenti su immigrazione e cultura woke, dice Meloni, ammettendo di non parlare con lui da diverse settimane, ma aggiungendo: continuo a ritenere che l'unità dell'Occidente sia fondamentale, non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali. In Basilicata la Procura di Potenza indaga sulla morte di una donna di 57 anni, Maria Vittoria Carbone. Il suo corpo è stato trovato nell'appartamento del figlio. L'allarme sarebbe stato dato proprio dal figlio e dall'ex marito della donna, che secondo le prime informazioni sarebbe stata uccisa. E un uomo è morto mentre stava lavorando in un terreno nelle campagne di Sacco, nel Salernitano. L'uomo ha avuto un malore, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma non sono riusciti a salvarlo. Non si esclude che possano essere ordinati ulteriori accertamenti, compresa l'autopsia, per chiarire cosa ha causato il decesso. Tra le ipotesi non è esclusa quella di un malore legato al caldo. Stamattina il Monte Paschi di Siena ha annunciato ufficialmente le sue proposte di acquisto di Banca Generali e del Banco BPM per un totale di circa 34 miliardi. Ieri il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Toscano aveva approvato il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, contrapposto al progetto portato avanti in questi mesi da Intesa San Paolo, che punta a sua volta a comprare il Monte Paschi per poi cederne metà a Unipol. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
4: Un primo risposto importante per il piano messo a punto da Lovaglio potrebbe arrivare dal Consiglio d'amministrazione di Banca Generali, la società di gestione patrimoniale e finanziaria controllata al 51% dalle assicurazioni e oggetto di una delle due offerte pubbliche di scambio approvate ieri dal CDA del Monte. Se il Consiglio d'amministrazione dovesse respingere l'offerta di MPS, il piano diventerebbe sempre più in salita, considerando che Banca Generali è completamente controllata dalle assicurazioni. La borsa non sembra aver reagito in modo reattivo, piccoli rialzi dei titoli MPS, assicurazioni generali, calo di Banco BPM e ondata di vendite per Banca Generali. La parte più allettante del piano Lovaglio è sicuramente quella relativa alla distribuzione agli azionisti MPS del 4,5% del pacchetto di assicurazioni generali detenuto da Mediobanca. Se sarà approvato dall'Assemblea dei Soci il prossimo 29 ottobre con una maggioranza qualificata di 2/3, MPS Mediobanca scenderà al terzo o addirittura quarto posto nell'azionariato, dovendo lasciare lo scettro di primo socio alla Delfin della famiglia Del Vecchio, seguita da Unicredit e Francesco Gaetano Caltagirone. Ma una volta chiusa l'eventuale fusione con MPS Mediobanca, sorgerà il problema delle partecipazioni incrociate, diventando Assicurazioni Generali socia di MPS, che dovrà a quel punto cedere il restante 8% di Assicurazioni Generali entro 12 mesi dal perfezionamento.
1: A Taranto oggi si aprono i giochi del Mediterraneo, saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e Giorgia Meloni. Quest'ultima ieri aveva annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto, sia a livello occupazionale sia a quello ambientale. Ci sono due offerte sul tavolo per l'acquisizione delle acciaierie, quella della cordata italiana di Federacciai e quella della società italiana Jindal. Andiamo a Taranto per capire come i cittadini che si battono da anni per il risanamento ambientale della città vivono queste ore. Sentiamo Massimo Ruggeri, presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
5: Beh, anzitutto stiamo vedendo il fermento e la città viva che abbiamo sempre desiderato. Chiaro è che siamo anche molto attenti al fatto che non sia un anestetico rispetto ai problemi che Taranto, l'eredità anche degli impianti che arricchiranno la nostra città e potranno senz'altro essere un volano di sviluppo con economie sane quali lo sport. Quindi lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo. Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre. E chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono, e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
1: Secondo le autorità ucraine, la scorsa notte il paese è stato attaccato con 135 droni, di cui almeno 107 sarebbero stati abbattuti. Il governatore di Kharkiv ha denunciato la morte di un uomo di 73 anni e di una donna di 66. Ieri un bombardamento sulla capitale, Kiev, aveva causato almeno 15 vittime ed era stato danneggiato anche un ospedale pediatrico. In Cisgiordania è stato identificato il cittadino palestinese ucciso nelle scorse ore nella zona di Jenin dall'esercito israeliano, secondo cui l'uomo avrebbe cercato di accoltellare dei soldati. Si chiamava Fatih Azem e nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv uccidendo 3 cittadini israeliani. Sempre in Cisgiordania, secondo l'agenzia palestinese Wafa, oggi 2 palestinesi sarebbero stati feriti a colpi d'arma da fuoco da dei coloni israeliani in un villaggio a nord-est della città di Hebron. Poche ore fa Italia, Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali dei coloni portata avanti dal governo Netanyahu. Sono passati 100 giorni da quando è stata dichiarata l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo. In 100 giorni la crescita dei contagi è stata esponenziale. Almeno 2.325 persone sono morte e l'epidemia ora è la più letale nella storia del paese. Secondo un rapporto di Save the Children, dal 15 maggio quasi 2 bambini al giorno sono rimasti orfani. Un'epidemia che ha effetti devastanti non solo sul sistema sanitario, ma anche sul tessuto sociale del paese. Le Nazioni Unite hanno detto che il virus in Repubblica Democratica del Congo sta vincendo. Abbiamo chiesto cosa

0: erano come un'invenzione, una produzione dei bianchi, dei Muzungu, no? Loro ci chiamano Muzungu Ebola. Quindi il segreto, diciamo, per rallentare il flusso di contagi, prima di tutto, è il dialogo, l'ascolto e la presenza con la comunità.
1: Un'epidemia come quella di Ebola in un contesto socio-economico come quello della Repubblica Democratica del Congo, che impatto ha sulla psiche sociale, diciamo così?
0: Fragilizza ancor più una popolazione che, ahimè, è martoriata da guerre civili lunghe e lontane, da malnutrizione, colera, malaria. Quindi la paura della morte evocata da Ebola si innesca su un sentimento di vita già precario o su traumi passati. C'è chi ha vissuto la guerra e ha delle memorie traumatiche di guerra, arriva Ebola e muove nuovi traumi. Quindi è un lavoro complesso.
2: L'intervista era di Martina Stefanoni. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Omar Caniello. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Salve psicoascoltatori, benvenuti sulle fresche onde di Psicoradio, la radio della mente di Bologna. E a proposito di onde, oggi noi vi parliamo di mare. In che modo lo facciamo, Isaac?
1: Ne parliamo alla nostra maniera, aprendo il nostro diario dei ricordi a voi psicoascoltatori, iniziando da quello di Morena.
0: Apro il mio diario dei ricordi e ha una copertina verde acqua su cui mi fa l'occhiolino una stella marina. Appena lo apro soffia lo scirocco, sa di salsedine e i fogli sono ali di gabbiano. Su cui c'è una foto. È la foto che rappresenta tre minuscole bambine davanti a un tramonto marino. Il cielo ha gettato sangue nel mare e le bambine, anche se sono di spalle, sorridono. Le onde, nell'oscurità bianche, lambiscono loro i piedini. È uno dei ricordi più belli della mia vita. Poco più avanti, avevo 7-8 anni, quel ricordo mi porterà a scrivere la mia prima poesia. C'è qualcun altro che vuole dire qualcosa sul mare, ha un ricordo da condividere con i nostri psicoascoltatori?
2: Parlando di mare, il caldo che si può sentire sulla pelle, sentire anche soprattutto quando si è in spiaggia, che a volte può dar fastidio. Oppure per esempio una cosa che legata al mare possono essere i bellissimi aperitivi che si possono fare in spiaggia con gli amici o con i parenti, meglio con gli amici, perché con gli amici ci si diverte di più, soprattutto se sono amici di pari età o amici molto giovani. E l'ultima cosa che mi viene in mente è il sale che dopo i bagni che si fanno al mare, il sale che diciamo ti dà fastidio, ti rovina anche la pelle, e in qualche modo questa cosa qua la ricollego quando penso al mare. E se non mi ricordo male c'è una canzone che lega il sale al mare, che è Sapore di mare, sapore di sale.
3: Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle.

Il mare è inestricabilmente legato ai miei ricordi d'infanzia e dovessi sceglierne uno tra questi ricordi, mi viene immediatamente in mente quella notte d'estate del 1982, la sera in cui si giocò Italia-Germania e ovviamente l'Italia divenne campione del mondo con risultato di 3-1, come tutti sappiamo. E quella notte io ero a Jesolo con i miei genitori in vacanza e Jesolo notoriamente è un luogo pieno di tedeschi e ricordo benissimo che quando vincemmo la partita, alla fine della partita mi misi dietro ad una siepe e ogni tedesco, ogni coppia tedesca che passava, ecco, li insultavo poiché ero molto felice perché avevamo, ecco, vinto, ci eravamo laureati campioni del mondo e quindi ho questo ricordo, li insultavo in modo così scherzoso, ecco. Se dovessi scegliere una canzone che mi riporta immediatamente a quegli anni, senza dubbio sarebbe Com'è profondo il mare di Lucio Dalla.

Dunque, a me il mare evoca molti ricordi perché sono nato e cresciuto in Sardegna, quindi l'estate era fissa al mare. Ne ho diversi, proprio da bambino ricordo quando ancora si usavano gli ombrelloni con la tenda attorno, una cosa terribile. E mia madre portava la pentola con la pasta asciutta. Ed era con tutto quel caldo, noi mangiavamo sta pasta asciutta. Era della pasta al sugo. Pasta al sugo. Evidentemente, secondo lei dovevamo ancora crescere, allora ci nutriva in questo modo. Poi diciamo, negli anni, tutte le corse in macchina per andare, magari alle volte. Io avevo a Sassari avevo il mare a 15-20 minuti, ma delle volte si andava in delle mete più ambite come Stintino, che è veramente stupenda, e quindi quell'ora, ora e mezza in macchina a velocità stratosferiche con la musica a tutto volume e le risate, i nostri racconti in dialetto in piena libertà. Più di recente sono rientrato in Sardegna d'estate, sono per una ricerca che sto facendo. Sono tra le varie cose sono andato a vedere il Pozzo Sacro di Santa Cristina, dove appunto la Sardegna è piena, costellata di pozzi sacri, che sono questi pozzi dove si scende, architettonicamente molto, molto belli, e sono una celebrazione della donna, perché la Sardegna è comunque origina come una comunità matriarcale. E scendere in questo pozzo è stato in qualche modo magico. Poi mi raccontavano molti riferimenti anche astronomici. C'è un momento dell'anno in cui entra una luce, credo che sia qualcosa collegato allo zenith o comunque al cambio della stagione, e illumina esattamente un punto preciso all'interno di questo pozzo.

0: Il mare e l'acqua in generale mi calmano. Quando c'è la temperatura afosa di questi giorni, l'unica cosa che desidero è immergermi nell'acqua. E in quel momento trovo finalmente un po' di benessere. Sul mare ci sono nato, scendevo le scale di casa mia ed ero sul mare. E poi mi sono trasferito per l'università a Siena e ricordo che c'era una piazza a strapiombo su dei campi, e io lì immaginavo invece che dei campi che ci fosse il mare, perché mi mancava molto. E il mare è per me sia caos, il mare d'estate, sia solitudine e pensieri, che il mare d'inverno.
1: Come diceva Vincenzo, per chi è cresciuto al mare, il mare è un pezzo di sé che non si dimentica, che si cerca di vivere da tutte le parti, di vedere da tutte le parti. E infatti per me il mare è anche un po' questo. Una delle cose di cui più mi pento è che mia figlia non sia nata al mare. È nata a Bologna, probabilmente vivrà bene anche a Bologna, però a me manca questa cosa, l'idea che lei possa crescere davanti al mare, possa scappare le prime volte da me, nascondersi sotto una barca sulla spiaggia. E questo un po' mi manca, tanto che quando lei non era ancora nata, era nella pancia, io avevo registrato il suono del mare e gliel'ho fatto sentire per tutto il tempo finché non è nata. E una delle canzoni che mi fa ricordare la grandezza del mare, come il mare ci si imprime nella mente, è una canzone di De Gregori che si intitola Battere e levare, e che dice: lo vedi tu com'è, si deve fare e disfare, inutilmente, crudelmente, per amore, battere e levare. Vedo cadere questa stella e non so più cosa desiderare. Lo vedi? Noi siamo come cani di fronte al mare.
2: Beh, Raissa, il mio bracco tedesco di fronte al mare, si tuffa e nuota felicissima perché adora l'acqua. Non so se intendeva questo De Gregori.
1: Secondo me intende più il rimanere attoniti a guardarla. Però Raissa è un cane molto coraggioso.

Anch'io sono nata vicino al mare, diciamo che il mio paese dista appena 5-6 chilometri, quindi insomma si raggiunge in 10 minuti, è come essere nati proprio in riva al mare. E anch'io quest'inverno per la prima volta ho fatto una cosa del genere, cioè sono andata una domenica di gennaio, c'era questo mare stupendo, non c'era nessuno, perché d'inverno di domenica mattina è raro che la gente insomma vada a camminare così in solitaria sugli scogli, e ho fatto una registrazione che ascolto qui a Bologna quando sono, diciamo, in astinenza da mare, cosa che avviene più o meno ogni 2-3 mesi.

Il mare è forse l'unico posto in cui io provo una sensazione, io non sono credente, ma provo una sensazione di religiosità. Quando entro nell'acqua, se è un posto come dico io, cioè non c'è nessuno, c'è un mare bello profondo e io scendo da una roccia e entro nell'acqua e non c'è nessun altro rumore se non quello dell'acqua, io sento il bisogno di ringraziare per questo momento, per questa accoglienza che mi dà l'acqua. E credo che io, che non sono credente, la religione sia qualcosa di simile, qualcuno che puoi ringraziare per qualche cosa che ti succede. Ma io in quel momento ringrazio la natura, ringrazio l'acqua, ringrazio non so chi. L'altro ricordo è proprio di quando ero piccolissima, e per me il mare significava andare ad accamparci su delle spiagge, eravamo in Africa ed erano spiagge sul Mar Rosso, quindi c'erano tutte le dune, non c'era niente, ci si portava dietro anche l'acqua, tutto, partivano due o tre jeep, amici di mio papà e di mia mamma, si faceva un piccolo accampamento e si stava lì 15-20 giorni. E la ricordo di me, di bambina, che io quando mi svegliavo, le tende dove noi dormivamo, anche dentro fuori, era tutto cosparso come da un pizzo la mattina, che erano le zampette dei granchi che erano risalite dal mare e erano andate in cerca di qualcosa o erano andate e tutta la sabbia aveva una trama come un pizzo ed era meravigliosa. L'altra cosa che io facevo da bambina era vedere, seguire la traccia che aveva lasciato il paguro quando entra nella conchiglia e poi se ne va e si tira dietro la conchiglia e fa una traccia molto diversa da quella dei granchi, e noi seguivamo questa traccia finché dietro una duna trovavamo delle volte il paguro oppure sulle, e poi naturalmente non gli facevamo niente perché ci era proibito fargli del male, però era un'emozione meravigliosa.

quando penso al mare mi vengono in mente due immagini diverse. Una in realtà non è un'immagine, è un sogno che faccio da quando ero bambina, e lo faccio in periodi in cui sono molto stanca o molto stressata. Sogno di essere da sola in mare aperto di notte, con il mare in burrasca, in tempesta, queste onde altissime che mi sovrastano, ed è un sogno che faccio veramente da quando credo avevo 10 anni, e credo che sia anche una delle mie più grandi paure, quella di essere da sola in mezzo al nulla e soccombere anche alla forza e alla grandezza della natura e del mare. L'altra invece è una foto di una vacanza, e ho scelto questa immagine tra le tante che ho legate al mare perché credo che sia uno dei posti più belli che abbia mai visto, ed è una piccola isola lungo le coste della Croazia, e ho in mente questa immagine di me e di questa mia amica. Eravamo in viaggio io e lei, praticamente una spiaggia completamente deserta, un mare cristallino, e noi che ci godiamo la pace e il rumore della natura, perché praticamente intorno non c'era nulla. Abbiamo fatto più di un'ora di camminata per riuscire ad arrivare in questa caletta, e mi riviene in mente quella sensazione di pace e di libertà che quel momento lì mi ha regalato. A questo sogno e a questa immagine associo sempre un'unica canzone, che è quella dei John Battle Trio, che si chiama Ocean.

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggi a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
0: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
4: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Vedi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori, rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equip, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Suona bene e sa di buono.
4: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
3: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
4: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Vedi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: .15:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni risponde alle critiche dell'opposizione. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela l'Italia. Il riferimento è all'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme dell'Unione avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro Stato in quanto paese di arrivo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha aggiunto che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno detto che procederanno coi trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati dopo il 12 giugno. Cioè dopo l'entrata in vigore del patto sulla migrazione.
2: In Cisgiordania è salito a 2 il numero dei palestinesi uccisi oggi da cittadini israeliani. Il primo si chiamava Fatih Hazem. L'IDF gli ha sparato dopo che l'uomo avrebbe cercato di accoltellare i soldati, secondo quanto sostiene l'esercito. Nel 2022 suo figlio era stato a sua volta colpito a morte dalla polizia israeliana dopo aver sparato in un bar di Tel Aviv, uccidendo 3 persone. Il secondo palestinese è un 17enne, Karim Shalaladeh, che è stato ferito da alcuni coloni in un villaggio vicino Hebron. Gli scontri, secondo i media palestinesi, sono scoppiati dopo che i coloni hanno dato fuoco a un edificio. Tel Aviv, invece, parla di una sassaiola. Ieri Francia, Germania e Regno Unito hanno diffuso una dichiarazione comune che critica la politica di espansione degli insediamenti illegali dei coloni portata avanti dal governo Netanyahu.
1: È meglio porre fine alla guerra oggi in una posizione di forza, lo ha dichiarato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Il mondo intero riconosce la nostra vittoria e l'America è odiata in tutto il mondo, ha proseguito. I raid sono fermi ormai da diverse settimane, ma c'è attesa per lunedì, quando il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent dovrebbe annunciare la nuova strategia di guerra economica contro l'Iran, già ribattezzata da Trump di D-Day economico.
2: La Turchia chiede ai paesi membri dell'Interpol di arrestare il premier israeliano Netanyahu. La decisione arriva al termine di un'indagine nata dopo il blocco della flottiglia per Gaza e l'arresto di numerosi attivisti turchi. Tra le ipotesi di reato compaiono anche genocidio e crimini contro l'umanità. Il paese ha emesso una red notice, un avviso che non è un mandato di cattura internazionale, ma una richiesta alle forze dell'ordine straniere di localizzare e arrestare una persona per poi procedere all'estradizione. Il governo Netanyahu non è intoccabile né punibile, è il commento del ministro della giustizia turco.
1: Anche Uçider, colosso nella trasformazione dell'acciaio, sarebbe interessata all'acquisto degli stabilimenti dell'ex Ilva, insieme alla cordata italiana coordinata da Federacciai, che nei giorni scorsi ha presentato una manifestazione di interesse. Sul futuro dell'ex Ilva, la presidente del Consiglio Meloni ha annunciato che a settembre convocherà un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione. Al momento le offerte sul tavolo sono 2, quella della cordata italiana e quella della società indiana Jindal.
2: Sono circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa dei violenti temporali che da ieri hanno interessato il nord e parte del centro Italia, provocando frane, allagamenti e danni a edifici e a infrastrutture. La situazione più critica è in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. In Piemonte invece sono stati più di 260, soprattutto nelle province di Torino, Novara e Vercelli. In Toscana le squadre hanno eseguito oltre 200 interventi. Nella Bergamasca, a Isola di Fondra, 250 ospiti di un campeggio sono stati evacuati nella tarda serata di ieri. In provincia di Brescia, a Rino di Sonico, 2 frane hanno distrutto un ponte sul torrente Valrabbia, già chiuso al traffico, disposta l'evacuazione di 81 persone. In Liguria invece le forti precipitazioni hanno richiesto oltre 160 interventi nelle province di Genova e La Spezia.
1: Notizie di Popolare Network tornano alle 17:30. Una buona giornata e buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
2: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
1: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
2: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
1: Dovremmo allungare forse il percorso?
2: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
1: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
2: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
3: Bevi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i venerdì in quartiere Savena, in via Pieve di Cadore, dalle 16.30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: bellissimo.
1: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
2: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
3: Hai mai pensato di camminare in una serra tropicale dove centinaia di farfalle volano libere intorno a te? Tutto questo è possibile a Casa delle Farfalle di Milano Marittima. 60 specie di farfalle tropicali, 20 tipologie di insetti provenienti da tutto il mondo, in una serra di 500 metri quadri, una vera foresta pluviale. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Milano Marittima, in provincia di Ravenna. Prenota online e salta la fila. Maggiori dettagli su casadellefarfalle.net.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
6: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Bevi la bomba magica.
9: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Popolare Network.
1: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni risponde alle critiche dell'opposizione. Nessun boomerang, il nuovo patto europeo sui migranti tutela l'Italia. Il riferimento è all'annuncio di una serie di paesi europei di voler rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, le persone migranti che in base alle norme dell'Unione avrebbero dovuto chiedere asilo nel nostro Stato in quanto paese di arrivo. Le nuove regole tutelano molto di più gli stati di primo ingresso in tema di richieste di asilo, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha aggiunto che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Stamattina i Paesi Bassi si sono aggiunti a Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia, che hanno detto che procederanno coi trasferimenti verso l'Italia dei migranti entrati dopo il 12 giugno. Cioè dopo l'entrata in vigore del patto sulla migrazione.
2: Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista. Giuseppe Conte torna a parlare in un post del dibattito sulla cultura woke lanciato negli ultimi giorni da Repubblica. Stamattina aveva scritto in un intervento sul quotidiano che non può costituire il woke l'ossatura ideologica di una forza progressista, che deve piuttosto rimettere al centro la lotta alle disuguaglianze. Il riferimento del leader dei 5 Stelle è al campo largo, in cui si contende la leadership con la segretaria del PD Schlein. Il dibattito sul woke è iniziato dalle parole della socialista Alexandria Ocasio-Cortez, che però non lo ha sconfessato. Tutto è partito da una battuta della deputata della corrente di sinistra del Partito Democratico statunitense, che ha citato un consigliere comunale di New York: "Woke One was crazy, il Woke 1.0 è stato folle", che qualcuno ha interpretato come una presa di distanza da quelle posizioni.
1: Erdogan è un dittatore antisemita e il suo patetico tentativo di intimidirci non avrà successo. Questa è la risposta del premier israeliano Benjamin Netanyahu all'annuncio del ministro del Ministero della Giustizia di Ankara di voler chiedere ai paesi dell'Interpol di collaborare per il suo arresto. Netanyahu è al centro di un'indagine in Turchia per l'intercettazione della Global Sumud flottiglia per Gaza. Tra i reati di cui è accusato spicca anche il genocidio. La pratica avviata da Ankara e detta Red Notice non è però un mandato di cattura internazionale, ma una richiesta di collaborazione agli altri paesi non vincolante. E si aggiunge al mandato d'arresto emesso nei confronti di Netanyahu nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità della Corte Penale Internazionale.
2: Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati con l'accusa di aver preso parte a un attacco ai cantieri della TAV in Val di Susa lo scorso 25 luglio. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso presentato dalla difesa. Gli indagati sono un 25enne e una 21enne. Il procedimento è aperto per devastazione, resistenza pubblico ufficiale e lesioni a operatore delle forze dell'ordine in servizio.
1: Alberi caduti e tetti scoperchiati per il vento forte. È il bilancio dei danni nel Mantovano in seguito ai forti temporali che hanno colpito la zona nel primo pomeriggio di oggi. Da ieri, quando ci sono state le prime piogge al nord, sono stati circa 1000 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco. La situazione più critica è stata in Lombardia, dove sono stati effettuati oltre 400 interventi di soccorso. Nella Bergamasca e in Val Brembana restano ancora isolati i comuni di Foppolo e Branzi, oltre ad altri 4 paesi della zona. Si teme che la piena del Brembo possa provocare ancora danni anche nelle zone più basse della valle.
2: Yannick Sinner non giocherà agli US Open. Lo ha annunciato lui stesso con un post social in cui ha spiegato che la causa del suo forfè è il dolore al ginocchio destro, che lo perseguita ormai da tempo. Il tennista italiano numero uno al mondo resterà in Europa per proseguire il recupero e poter giocare ai primi d'ottobre nel torneo di Pechino.
1: Notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siate nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
5: Radio Città Fujiko, me gusta mucho.

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e due vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda è in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

In Ucraina 6 morti e più di 100 feriti dopo un raid russo avvenuto nel pomeriggio. L'attacco contro un centro commerciale, denuncia Zelensky. Mosca continua a colpire le città, ma il conflitto resta in una fase di stallo. La Turchia chiede ai paesi Interpol di arrestare Netanyahu. Il mandato di cattura è per l'intercettazione della flottiglia, ma contesta anche il reato di genocidio. La risposta del premier israeliano: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Meloni al New York Times: forse chiamerò Trump a settembre. La presidente del Consiglio non nasconde lo scontro con il tycoon, rapporto congelato ma non chiuso. Nell'intervista anche una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo a questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente. La Lombardia chiede lo stato di emergenza al governo dopo le forti piogge che nelle ultime ore hanno colpito la regione. Nel Mantovano alberi caduti e tetti scoperchiati. In Bergamasca ci sono ancora paesi isolati in Val Brembana. Nel Bresciano strade chiuse, frane e smottamenti in Val Camonica.

0: 19:31 minuti, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina c'è stato un nuovo massiccio raid russo. È successo in pieno giorno nella città di Kryvyi Rih, nella parte centrale del paese. Lo riportano i media ucraini, che parlano di almeno 6 morti e più di 100 feriti dopo che un doppio attacco aereo ha colpito un centro commerciale. Zelensky ha subito condannato l'accaduto. È un attacco cinico e ignobile contro obiettivi civili, ha detto il presidente ucraino. Mosca continua dunque a colpire le città del paese in una fase della guerra dove a Kiev mancano i sistemi di difesa aerea, ma l'Ucraina attacca a sua volta nel territorio russo e che resta nel complesso di stallo. A Kiev abbiamo raggiunto Oleg Sukov, giornalista del quotidiano locale Kyiv Independent.
1: In un certo senso è una situazione di stallo. Né i russi né gli ucraini riescono ad imprimere una svolta decisiva e non c'è prova del fatto che la Russia collasserà o che l'Ucraina collasserà. Gli attacchi su entrambi i fronti stanno aumentando, ma questo non significa che una delle due parti riuscirà a prevalere. Alcune persone speravano che l'economia russa sarebbe andata in profonda crisi a causa degli attacchi ucraini. Per quello che ne so, l'economia russa è stata colpita, ma non è stata distrutta e non ha sofferto una crisi così pesante da influenzare la guerra, quindi è davvero una situazione di stallo. La gente si sta adattando a questa fase. Quando ci sono delle allerte aeree, per esempio, se ci sono solo dei droni, la popolazione non va nei rifugi, come invece fa più spesso quando c'è un attacco più pesante. Sarebbe molto difficile farlo per ogni allarme aereo, perché ora ce ne sono molto spesso, più spesso di prima. Ci sono attacchi diverse volte alla settimana e allerte aeree diverse volte ogni giorno.
0: La Turchia vuole arrestare Netanyahu e chiede ai paesi Interpol di collaborare per estradarlo. Al centro di un'indagine per l'intercettazione c'è un'indagine per l'intercettazione della Global Sud Flottiglia per Gaza. La risposta di Netanyahu è stata: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Il servizio di Virginia Platini.
2: Rifiutiamo l'idea che l'amministrazione Netanyahu, che sta portando avanti un genocidio a Gaza, sia intoccabile e impunibile. È così che il ministro della giustizia turco ha annunciato di star lavorando perché l'Interpol emetta una red notice nei confronti di Netanyahu e di altri 36 israeliani con ruoli di comando ritenuti suoi complici, tra loro anche i ministri Ben-Gvir e Katz. L'atto non è un mandato d'arresto internazionale, ma una richiesta di collaborazione volontaria rivolta agli altri membri del sistema Interpol, e si basa su un mandato d'arresto spiccato da una corte turca a luglio, alla fine di un'indagine sull'intercettazione della Global Sumud Flottiglia il 1 ottobre 2025. Tra i reati contestati ci sono quindi dirottamento, lesioni, danneggiamenti, ma anche crimini contro l'umanità e genocidio in riferimento a Gaza. La Turchia ha una lunga storia di solidarietà con le flottiglie dirette verso la striscia e avevano nazionalità turca tutte le 9 vittime dell'assalto israeliano alla Mavi Marmara, parte di una missione di questo genere nel 2010. Il paese però non è l'unico a indagare sugli arresti avvenuti in acque internazionali degli attivisti della flottiglia e sul loro trattamento in Israele. Ci sono fascicoli aperti in diversi paesi europei, Italia compresa. E su Netanyahu, che ha risposto accusando Erdogan di essere un dittatore e un antisemita, pende già un altro mandato d'arresto, quello della Corte Penale Internazionale, emesso nel 2024 per crimini di guerra e contro l'umanità.
0: Salgono a 6 i paesi pronti a rimandare in Italia i cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo entrati in Europa dall'Italia, che poi si sono spostati all'interno dell'Unione. Oggi si è aggiunta anche l'Olanda. In Europa si è creata una spaccatura intorno alla data del 12 giugno, in cui è entrato in vigore il nuovo patto europeo di migrazione e asilo, patto di cui il governo Meloni ha parlato come un successo, ma la cui applicazione rischia di creare un problema politico per la maggioranza a pochi mesi dalla campagna elettorale. Anche perché con flussi in ingresso molto più bassi di quelli del passato è difficile che l'Italia possa invocare nuovamente la solidarietà europea per non accettare il ritorno dei dublinanti, come fatto a partire dal 2022. Ascoltiamo su questo Alessandra Ziniti, giornalista di Repubblica.
3: Tocca all'Italia identificare i migranti che sbarcano, farsi carico di queste richieste di asilo ed eventualmente processarle in maniera molto rapida entro 12 settimane ed eventualmente rimpatriare le persone che secondo le previsioni saranno almeno l'80-85% che non avranno diritto a protezione. Ovviamente con queste nuove regole in teoria, sulla carta, di dublinanti non dovrebbero più esistere. Questo, diciamo, è il motivo, oltre al fatto che il pregresso è estremamente ampio, per cui l'Italia dà questa interpretazione dicendo no, ma quelle nuove regole valgono per chi sbarca dal 12 giugno. Francia e Germania hanno accettato l'8 dicembre di firmare un accordo con l'Italia per cui azzerano questo pregresso, ma tutti gli altri paesi che stiamo vedendo in questi giorni uno dietro l'altro venire fuori, in realtà non solo non hanno firmato alcun accordo, ma dà la stessa interpretazione dell'Italia e quindi ritiene adesso di poter pretendere dall'Italia che quelle richieste di trasferimento che sono state avanzate ad esempio nel 2025 vengano effettivamente consentite. Succederà? Non succederà? Questo diciamo lo vedremo. Se dovesse succedere potrebbero essere diverse migliaia le persone che nei prossimi mesi dai paesi del nord Europa potrebbero essere rimandate in Italia proprio in un anno in cui invece gli sbarchi, come dicevamo, sono nettamente diminuiti.
0: Giorgia Meloni ha approfittato dell'intervista al New York Times per offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. L'ha fatto a beneficio di un pubblico internazionale, ma anche per lanciare messaggi all'elettorato nostalgico che in questo momento guarda più a Roberto Vannacci che a lei. Michele Migone.
4: Le risposte che interessano di più il pubblico statunitense sono quelle sul suo rapporto con Donald Trump, ma nella lunga intervista a ritratto che il New York Times le ha dedicato emerge una Giorgia Meloni che forse per la prima volta dopo questi anni al potere non ha più il timore di fare del revisionismo storico sul ventennio fascista. La prima parte del colloquio è dedicata al presidente USA. Meloni non nasconde certo lo scontro con Trump, le divergenze, afferma che forse lo sentirà dopo l'estate. Rapporto congelato, non chiuso. Ricorda che né lei né l'Italia mendicano per parlare con alcuno. Chi firma l'intervista, Roger Cohen, per anni corrispondente da Roma, sottolinea con eleganza questo suo sovrapporre se stessa alla nazione, il termine che usa sempre la Presidente del Consiglio parlando dell'Italia. Il suo sovranismo si afferma nell'idea di una rivoluzione dell'orgoglio italiano, nella riconquista di una credibilità internazionale di cui lei sarebbe la vera espressione. L'articolo sottolinea la sua continua ambiguità sul fascismo, ma in questa intervista Giorgia Meloni fa un passo in più. Parlando del ventennio dice: chiaramente, se guardiamo questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista stando nel mezzo di quegli eventi, probabilmente l'avremmo percepita diversamente. Operazione revisionista esplicita che si accompagna a qualche riga più in là alla solita sua lettura vittimistica del neofascismo negli anni di piombo. C'è spazio anche per un attacco alle femministe e all'opposizione. C'è una chiara soddisfazione per diventare tra poco, in settembre, la più longeva capo di governo della storia repubblicana. Cohen le chiede come la faccia sentire questo traguardo. Penso a tutti quei ragazzi che dopo la mia morte un giorno diranno: mamma mia, questo pomeriggio devo studiare Giorgia Meloni, risponde ridendo al giornalista. Una donna, una nazione.
0: Giuseppe Conte si inserisce nel dibattito sulla cultura woke con un'intervista su Repubblica, sfruttando il tema anche nell'ottica della leadership del campo largo. Credo sia il momento giusto per definire le vere priorità di una forza autenticamente progressista, ha detto il leader dei 5 Stelle. Il woke non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, che deve rimettere al centro la lotta alle diseguaglianze. Il dibattito sul woke è ripartito dopo le parole della socialista americana Alexandria Ocasio-Cortez, che però non lo ha affatto sconfessato, nonostante in Italia sia stata interpretata però in questo senso. Ascoltiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci, sulle sue parole originarie.
5: Alexandria Ocasio-Cortez è stata intervistata a proposito di alcuni vecchi tweet della candidata socialista del Wisconsin. In questi tweet parlava dei finanziamenti alla chiusura delle carceri, che era un tema molto caldo nel 2020 dopo l'uccisione di George Floyd. Ocasio-Cortez, ridendo, ha detto, e citando un consigliere comunale, chi José, beh, si parla troppo di woke, e di discrete, cioè pazzesco. In realtà il resto della risposta contava ben più della battuta, perché Ocasio-Cortez ha detto che nel 2020 le porte erano davvero aperte a prendere in considerazione qualsiasi politica potesse portarci in un posto migliore. Adesso siamo molto più attenti alla retorica che useremmo oggi. Non è stata una questione di contenuti, ma di forma. Cioè non diremmo più defund the police, fuck the police e cose di questo genere. Parleremmo in maniera più articolata degli stessi diversi concetti. Non ho mai detto abbandoniamo il wok perché perdiamo.
0: È stato arrestato dopo aver confessato il figlio della donna uccisa questa mattina a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne era da tempo in cura per problemi psichiatrici. L'aggressione sarebbe avvenuta al termine di una violenta lite tra madre e figlio. La Lombardia ha chiesto al governo lo stato di emergenza dopo le forti piogge che hanno provocato danni in molte province. Nel Mantovano nel pomeriggio ci sono stati alberi caduti e tetti scoperchiati per il forte vento. Nella Bergamasca alcuni paesi della Val Brembana sono ancora isolati. Nel Bresciano e in Val Camonica ci sono strade chiuse per frane e smottamenti. Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco. Situazione complicata anche in Liguria, Piemonte e Toscana. Nelle prossime ore l'attenzione si sposta nel nord-est, dove la coda della perturbazione ha già provocato danni in Veneto e Friuli, con venti a oltre 100 km orari e trombe d'aria sul litorale. E tra poco ci sarà la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e di Meloni. Meloni ha annunciato per settembre un tavolo a Palazzo Chigi per risolvere la questione Ilva. Il futuro delle acciaierie resta incerto. Oltre all'interesse per l'acquisto del gruppo indiano Jindal, negli ultimi giorni si è fatta avanti una cordata italiana coordinata da Federacciai, a cui oggi pomeriggio si è unita anche Eusider, colosso della trasformazione dell'acciaio. Ma per i cittadini tarantini resta alta la preoccupazione per l'impatto sulla salute dei residenti. Massimo Ruggeri è il presidente del Comitato Giustizia per Taranto.
6: Lo abbracciamo questo evento, ma siamo anche pronti a vigilare su quello che accadrà dopo e sul fatto che non sia soltanto un contentino verso una città che ha pagato troppo, ma che sia l'inizio di un'attenzione verso economie alternative che Taranto attende da troppo tempo.
7: Avete in programma qualche iniziativa in concomitanza dei giochi oppure no?
6: Ieri c'è stata un'assemblea pubblica chiamata da alcune associazioni, da un sindacato di base, per creare un percorso che possa arrivare a una nuova grande manifestazione per Taranto alla metà di ottobre, e chiaramente le parole d'ordine sono sempre quelle, cioè il superamento dell'acciaio sulla base di tutte le evidenze scientifiche, economiche, occupazionali che ci sono, e quindi pretendere un nuovo cambiamento. Al di là di questa assemblea saranno giorni in cui vivremo accanto alla nostra comunità questo momento di riscatto.
7: Dal punto di vista delle prossime mosse che farà il governo, voi come comitati come state vivendo questa fase? L'ipotesi della cordata italiana di Federacciaio e la questione ancora in piedi della Jindal?
6: Siamo poco fiduciosi rispetto al fatto che questa fabbrica possa essere compatibile con la vita nella nostra città.
0: In Svezia c'è stato un attacco in una scuola a Fagersta, nell'area centrale del paese. Il responsabile, secondo la stampa locale, è un 18enne ex alunno dell'istituto. È entrato armato di spada nel primo pomeriggio, causando due feriti. Resta ignoto per il momento il movente dell'attacco. Il 18enne avrebbe però in passato sofferto di problemi psichiatrici. In chiusura, Intesa San Paolo studia il contrattacco dopo la mossa di MPS, che stamattina ha ufficializzato la proposta d'acquisto per Banca Generali e Banco BPM, come previsto dal piano dell'amministratore delegato del gruppo Luigi Lovaglio. Gli studi legali di Intesa San Paolo stanno preparando un esposto alla Consob, l'autorità di controllo sulla borsa, sottolineando quelle che vengono considerate evidenti criticità che sono emerse nel piano di Lovaglio. Un risico bancario che vede coinvolta la politica, con destra e sinistra che in questo caso sono d'accordo, anche se sotto traccia ci sono obiettivi differenti. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
8: Tutti insieme appassionatamente, ma con importanti distinguo. Se Meloni e il PD sembrano essere allineati sul no allo spezzatino del Monte dei Paschi, sicuramente non hanno gli stessi obiettivi. La destra di governo, FD e Lega, sembra più ossessionata dal tentativo di mantenere alcuni attori del credito politicamente vicini alle istanze localiste e sovraniste. Una chimera, considerando come è evoluto il sistema a livello globale e l'ingresso di attori internazionali, in primis a quelli francesi, che hanno profondamente cambiato il paradigma delle banche italiane. Per il PD, che ogni volta che può accusa la destra di voler condizionare il mercato, come se le scelte di politica economica e finanziaria non possano essere in molti casi in contrasto proprio con le dinamiche di mercato, in questo caso c'è un tema territoriale estremamente delicato. Il Monte è e rimane uno dei principali attori dell'economia dell'Italia centrale, in particolare della Toscana, per ora ancora saldamente in mano al centro-sinistra. Lo spezzatino, anche se con protagonista un gruppo considerato amico come Unipol, potrebbe produrre non pochi mal di pancia a livello territoriale. Tutti gli altri attori politici, in primis

0: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Suona bene e sa di buono.
2: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
1: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
2: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
3: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini

0: e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.

Va ora in onda Pop Toys, suoni del passato che sanno di futuro, a cura di Gabriele Savioli.

Ciao a tutti, ben ritrovati. Venerdì 21 agosto, sono le 20:01 minuti. Nuova puntata di Pop Tones anche oggi in diretta per Radio Città Fujiko 103 e 100 FM. Le frequenze, volevo dire. Prima di tutto vorrei fare gli auguri a Joe Strummer. Oggi compierebbe 74 anni, quindi chiunque in ascolto abbia una birra, un calice di vino, qualsiasi cosa sotto mano, può brindare al compleanno di Joe, oppure andare a prendere qualcosa e innalziamo i calici e brindiamo a Joe Strummer. Tanti auguri, Joe. Puntata particolare, oggi ho preso spunto dall'ascolto prolungato di questa band australiana nata tanti anni fa, accompagnati i miei ascolti negli ultimi 45 anni. Sto parlando dei Beast Bourbon, band nata quasi per caso agli inizi, diciamo nell'82-83, vari membri di diverse band che animavano la scena, che poi si animò ancora di più col proseguire di quel decennio che mai più tornerà, si trovavano nelle cantine o nelle sale prove dei rispettivi gruppi per appunto provare così, fra fiumi di bourbon ma non solo, le loro canzoni preferite, che riguardavano sicuramente il garage dei 60s ma anche il country western dei primi 50, il blues del Delta e il glam rock, i grandi gruppi rock degli anni 70 come gli Stones o gli Alice Cooper, e appunto si divertivano a provare e a fare queste canzoni insieme. Ne è nato un vero e proprio gruppo o supergruppo che inizialmente vedeva fra le loro fila Tex Perkins, allora un 19enne già degenerato, cantava nei Salamander Jim, un trio hard rock, noise, blues, malatissimo. Unico membro che rimarrà fino alla fine, Tex Perkins, dall'inizio. Poi Kim Salmon con i suoi Scientists, Boris Sujovic, bassista dei Scientists, e James Baker, che al tempo suonava la batteria negli Udugurus. Ecco, anche Brad Shepherd, per dire, il chitarrista degli Udugurus, fece parte di una formazione, di una delle tante formazioni di Beast of Barbo, ma non diciamo ufficiale, non da disco. Ecco, la puntata di oggi prevede l'ascolto di tutti gli artisti e le band che i Beast of Bourbon hanno coverizzato su disco, quindi sia in studio, diverse cover in ogni loro album o quasi, e diciamo nei bonus live, un paio di dischi o di compilation prevedevano diverse cover, ma diciamo, ecco, non pezzi che hanno fatto dal vivo, che io ho sentito, che ho ascoltato o visto il video da qualche parte, bensì tutti i brani che i Beast of Bourbon hanno inciso. La puntata prevederà comunque un filologico temporale, quindi si inizierà dai primi lavori, dal primissimo lavoro dei Beast of Bourbon, per poi arrivare all'ultimo, e ci ascolteremo appunto i pezzi che questa grande band australiana ha coverizzato. Iniziamo con il primo singolo, datato 1984, singolo 7 pollici, che prevedeva tre canzoni, tutte e tre cover. La prima è Psycho, ad opera di Eddie Noack, cantante country western di Houston, Texas, nato nel 1930. Il singolo è del 68. Poi seguiranno i Nobody's Children con l'unico singolo Good Times, un singolo veramente devastante, anch'esso del giugno 68. Mi piace pensare che sia uscito il 4 giugno 68, quindi il mio compleanno, di Irving, Texas, unico singolo per loro, l'ho già detto. E poi a seguire gli Standards con Sometimes Good Guys Don't Wear White, che è il nome di un album e di un singolo datati 1966, Standards di LA. Quindi iniziamo con questo trittico, la puntata odierna dedicata a tutto ciò che i Beast of Bourbon hanno coverizzato e mi hanno personalmente fatto conoscere. Buon ascolto!

Sempre nel 1984 esce il primo album dei Beats of Bourbon, con la stessa formazione che aveva inciso anche il 7 pollici. Si intitola The X-Men's Jazz e oltre alla cover di Psycho che ci siamo ascoltati prima, contiene anche la cover di Graveyard Train dei Creedence Clearwater Revival, ancora California, tratta da The Bayou County, secondo album del 1969.

La formazione è sempre in movimento e infatti di lì a breve si aggiungerà un quinto membro fondamentale per la crescita della band, il secondo chitarrista, Spencer P. Jones, proveniente dai Johnnies e ha suonato anche in altre migliaia di band, come tutti i membri, però Spencer P. Jones appunto rende, se possibile, ancora più degenerata la formazione, eccessi di ogni tipo. Spencer P. Jones rimarrà nei Beast of Bourbon fino alla sua morte. Siamo nel 1988, quindi sono passati comunque 4 anni, perché hanno fatto uscire tantissimi dischi i vari membri con le loro band, diciamo, di appartenenza. E nell'88 esce il secondo album, Sour Mash, che contiene 3 cover. La prima, che è quella che apre anche l'album, è Hard Working Driving Man di Captain Beefheart, uscita tra parentesi anche su singolo. Hard Working Driving Man è tratta dalla colonna sonora del film Blue Collar, colonna sonora curata da Jack Nitzsche, anche ad opera di Jack Nitzsche, è del 1978 e questo pezzo è appunto scritto da Jack Nitzsche ma cantato da Captain Beefheart. A seguire una cover di Max Roach, batterista jazz del North Carolina, uno dei pionieri del jazz, del bebop, e autore di una pietra miliare del genere nel 1961, We Insist. Questo è il pezzo proprio che apre We Insist, si titola Drive a Man. E poi a seguire altro interprete country, quindi come Eddie Noah, che ha aperto la puntata, a Bakersfield, California, Merle Haggard, un singolo del 68 che si intitola Today I Started Loving You Again.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Gabriele Savioli.
1: Siete all'ascolto di Pop Tones, come avete sentito dal jingle. Radio Città Fujiko 103.100, oggi puntata dedicata ai pezzi che i Beasts of Bourbon ci hanno fatto conoscere. Uno di questi è Morning at Midnight di Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, questa è la title track del suo primo album del 1959. È contenuta, diciamo, la versione dei Beasts of Bourbon è contenuta nel singolo allegato nelle primissime copie di Sour Mash.

parlando prima di Sour Mash, dicevamo che il brano Hard Walking Driver Man era uscito anche su singolo. Bene, la side B di tale singolo è una cover di Leon Payne, Countryman della prima ora, da Alba, Texas, singolo del 63, I Love You Because. Poi a seguire possiamo sentirci anche l'unico brano coverizzato tratto da Black Milk, il disco del 1970. Ecco che intanto è partita I Love You Because, dicevamo, Black Milk del 1990, stessa identica formazione di Sour Jazz, e unica cover presente è Let's Get Funky a cura di Hound Dog Taylor, uno dei padri del blues del Delta. Hound Dog Taylor, nato nel Mississippi e morto nel 65, questo Let's Get Funky è un brano postumo. Intanto sentiamoci Leon Payne.

Arriviamo al 1991, la band cambia leggermente, rimangono Tex Perkins e Kim Salmon. Kim Salmon intanto aveva praticamente sciolto momentaneamente i Scientists e aveva fondato i suoi Surrealists, Kim Salmon and the Surrealists, il cui bassista era Brian Henry Hooper, che prende poi anche il posto di Boris Sujo visto nei Beast of Bourbon. Cambia anche il batterista, non più James Baker, che poi lascia anche gli Udo Gurus, quindi si ritira dalla sua carriera di batterista momentaneamente anch'esso, e anch'esso ahimè deceduto un paio d'anni fa, e al suo posto arriva Tony Pola alla batteria, che poi rimarrà per un bel po'. Nel 91 esce l'album The Low Road, l'ultimo, il quarto della prima fase. Low Road vede due pezzi, non dei Beast of Bourbon. Il primo di essi è Ride On degli AC/DC, tratto dal secondo album del 1976, Dirty Deeds Done Dirty Chicken, e noi ce lo sentiamo immediatamente.

L'altra cover contenuta in The Low Road è un brano del 1970 che diede il titolo a un documento relativo alla tournée USA del 72 dei Rolling Stones di supporto a Exile on Main Street. Il brano, dal titolo abbastanza ermetico, si intitola Cocksucker Blues.

I Beastok Bourbon si sciolgono momentaneamente, visti anche i numerosi impegni, come dicevo prima, delle loro attività parallele. Una su tutte è quella di Cruel Sea, che era la band a quel tempo, negli anni 90, di Tex Perkins, band veramente nel continente australiano veramente famosissima, sold out tuttora negli stadi, quindi molto impegnativo. A coronamento di questi 7 anni clamorosi, la band fa uscire una raccolta, si intitola From the Belly of the Beast, e consiste in due LP differenti. Il primo disco ha il titolo di Shit We Didn't Put Out the First Time, e si tratta di scarti, demo e cose del genere. La seconda invece riguarda pezzi dal vivo della band. Ecco, From the Belly of the Beast contiene anche diverse cover, quasi esclusivamente nella parte di Shit We Didn't Put Out the First Time. Fra di esse c'è sicuramente, le sentiamo tutte, però la cover di Ramblin' Man di Hank Williams, altro countryman, direi leggendario, Hank Williams, nato in Alabama nei primi anni 20, e questa è la title track del suo primo album, datato 1955.

Altro album contenuto in From the Belly? Yes, Pretty Things, LSD, datato 1966, singolo.

uno dei primi trihi di rock and roll, di country rock and roll, nato a Memphis e attivo nei primi 50s. Sto parlando del Johnny Burnett Trio. Questa è la side B del loro singolo Honey Hush. Train Kept Rolling Traditional, inciso nel 1956. Se volete saperne di più a proposito di questo traditional, di questa canzone, chiedete a Frabbo dei Ciao e lui vi saprà sicuramente rispondere, oppure saprà sicuramente esaudire i vostri desideri. Intanto ce la sentiamo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: Ad agosto, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

Passiamo ora a... Ah no, scusate. Allora, dopo la pubblicità è partita So Agitated degli Electric Eels, band di Cleveland, Ohio, legata a Mirrors e Styrenes, con alcuni membri anche dei Pere Ubu. E tra parentesi, annoverava fra le proprie file alla batteria Nick Knox, poi dei Cramps. Questo è il loro primo singolo del 1978. Adesso ancora due pezzi dall'album From the Belly of the Beast, dalla raccolta From the Belly of the Beast, ancora tutte dal disco 1 Shit We Didn't Put Out the First Time, quindi demo, outtakes, eccetera. Si tratta ancora una volta degli Standards. Qui torniamo indietro di un anno rispetto alla precedente Sometimes Good Guys Don't Wear White. Si tratta del singolo del 65, che poi è anche la title track dell'album, Dirty Water. Allora, l'album del 66, il singolo del 65. Poi, successivamente, abbiamo i Rolling Stones di nuovo con Dead Flowers, tratta dal loro album Sticky Fingers del 1971.

Altro brano tratto da Shit We Didn't Put Out The First Time è Crawfish, il 7 pollici del 1958 ad opera di The King Elvis, che è pezzo che apriva il film King Creole, del cui singolo era la B-side, Crawfish. Ecco, con questo brano si conclude, diciamo, tutta la parte più lunga dedicata alla raccolta From the Belly of the Beast. In realtà l'edizione in CD nel disco del live prevedeva, come bonus track non presente nell'album, la cover, diciamo il bonus CD, secondo CD live, chiudeva con Anarchy in the UK dei Sex Pistols, ma siccome io ho la versione in disco, questo pezzo non verrà proposto. Però giusto per informarvi, c'era anche quel pezzo lì, ma solo nel CD. Intanto noi ci sentiamo The King Elvis.

Ecco, nello stesso anno, quindi nel 1991, esce un Red Eye Sampler. La Red Eye era l'etichetta che faceva uscire, che ha fatto uscire tutti i dischi, a parte il primo, di X-Man Jazz, fino a questo punto, tutti i dischi dei Best of Bourbon. Quindi c'è questo sampler nel quale i Best of Bourbon partecipano con questo inedito, ed è una grandissima cover di un grandissimo pezzo di una grandissima band, The Alice Cooper Band, Be My Lover, tratta dall'album Killer del 1971.

Ecco, qui si interrompe la prima parte della carriera di Beast of Bourbon. Si ritroveranno poi nel 96, quindi in realtà poi neanche tanto tempo dopo, quindi dopo 5 anni, con la stessa formazione di The Low Road, per registrare questo album Gun privo di covers. Poi altri 9 anni di silenzio, e nel 2007, anzi 11, con la stessa formazione faranno uscire il loro sesto album, escluse la raccolta, chiamato Little Animals, che vedrà anche una lunghissima tournée di supporto anche in Europa. Ricordo un loro concerto molto molto coinvolgente all'Anna B di Marina di Ravenna. Ecco, poi la band si ferma di nuovo per tanto tempo, alcune defezioni, ahimè, come dicevo prima, un paio di morti, e poi nel 2019, quindi dopo 12 anni, il gruppo si ripropone, questa volta con il nome abbreviato di The Beasts. Ecco, qui The Beasts nel 2019 fanno uscire questa LP per la Beast Records spagnola, intitolato Still Here, quindi siamo ancora qua dopo tutto questo tempo. La formazione vede in realtà in Gone entra Charlie Owen ed esce Tex Perkins. Ecco, questo era un errore che avevo fatto. Ecco, quindi Still Here prevede Tex Perkins, Charlie Owen, torna Boris Sujovic al posto di Brian Henry Hooper, Tony Pola alla batteria, e poi vista la morte di Spencer P. Jones torna Kim Salmon alla seconda chitarra. Still Here vede due cover in esso. La prima è My Shit's Fucked Up, ad opera di Warren Zevon, cantante americano di Chicago, nato nel 40 e morto nel 2004. Questo brano My Shit's Fucked Up, che adesso ci ascoltiamo, è tratto da uno degli ultimi suoi dischi, Life Will Kill Ya, del 2000.

My Shit's Fucked Up sembra proprio un brano fatto apposta per essere coverizzato dai Beast of Bourbon. Seconda cover presente in Still Here, l'album del 2019, è ad opera di Frank Zappa, The Torture Never Stops, tratta da Zoot Allures, album del 1976.

star.

eats the snouts and the trotters first.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Entriamo nell'ultima parte di questa puntata, di questa lunga carrellata, un po' sulla storia dei Beast of Bourbon, ma soprattutto su tutti i pezzi che i Beast of Bourbon mi hanno fatto conoscere. Poi qualcuno lo conoscevo già, però la maggior parte no. Allora, 2024, Evan Richards prende il posto di Tony Pola, e quindi con la stessa formazione di Still Here, vale a dire Tex Perkins, Charlie Owen, Boris Sujovic, Kim Salmon e appunto Evan Richards, i Beast of Bourbon incidono quello che hanno già annunciato essere il loro ultimo album in assoluto, e infatti si chiama Ultimo. È impossibile da reperire al di fuori dell'Australia, a meno che non vogliate spendere cifre astronomiche. Quindi noi lo lasciamo là. L'uscita prevede un album, diciamo, nuovo, e poi anche questo, questo ultimo ha un bonus disc, un bonus LP di brani live. Fra questi vi è la cover di I Need Somebody degli Stooges, di Iggy Pop and the Stooges, Raw Power 1973.

Ecco, siamo giunti alla fine di questa puntata. L'altro brano che compare nel bonus LP di Live è dell'album ultimo, ripeto, del 2024, è Strychnine dei Sonics, tratto dal loro primo album Here Are the Sonics del 1965. E con questo bel pezzo io vi saluto e vi do appuntamento non a venerdì prossimo, bensì a venerdì 4 settembre, quindi prima puntata di settembre, nella quale presumibilmente ci ascolteremo, quasi sicuramente ci ascolteremo, le uscite più rappresentative del settembre 1986. Io vi auguro una buona serata, un buon weekend e a presto. Ciao.

0: Ho sentito un tuono, James. Il tempo sta cambiando.
1: Ottimo intuito, sir. Dovremmo fermarci alla locanda.
0: Una locanda, James? Non siamo nel 1400.
1: Non una locanda, ma il pub birreria La Locanda. 16 birre alla spina, 50 in bottiglia e 2 vie senza glutine.
0: Dovremmo allungare forse il percorso?
1: Niente affatto, sir. La locanda in via Treves 19, zona stadio, a Bologna.
0: Allora affrettiamoci, James. Quelle birre non si berranno certo da sole.
1: Lei ha proprio un ottimo intuito, sir.
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: Bevi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
3: Buon'estate da Radio Città Fujiko.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: La bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.